0: Buviste un driver?
1: Driver?
0: Buviste un tintera?
1: Tintera?
0: Buviste un cava?
1: Cava?
0: Buviste negociante?
1: Negociante?
0: Buviste una cla...
2: Tenino un pera?
0: Tenino?
2: La facen mo?
0: Tenino un pera?
1: Tenino! Pera non paia!
0: Quindi complicato!
1: Quindi?
0: Ma quinta patta!
1: Ma lì non ti sei brigato!
0: Tama!
1: Vamo al gasto, sbrata, documentato! Ma io non maglia, investigato!
0: Investigato!
1: Ma che
0: integrità, integrità!
1: Katapatan!
0: May titulo ka!
2: So?
1: Walang corona!
0: May kapangyarihan!
1: May pananagutan!
0: Tama!
2: May ipas ang termino!
1: Bili!